0: È 1:58.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Sei insieme a In una notte così sei con RGM.
1: Spuntava la primizia dei tuoi seni come il mare, due punte di scoglio. Li hai messi nelle mani di chi afferra, concessi come l'uva nella bocca.

sei quasi nuda o sia vestita quasi, ma spogliata diventi un quesito, perché ti abbraccia come un suo vestito e non ho niente.

0: Sono le 3:00.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. E la fortuna di un amore, come lo so, che può cambiare. Dopo si dice l'offerta.

0: perché è la terra dei cachi, la terra dei cachi.
1: Le note di notte con RGM.
2: Questa notte si può fare tutto, ma non dove.
1: RGM, in una notte così.

0: RGM di notte.
1: Sono le 4 e un minuto.
0: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

non è importante. Tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby, e pensaci.

0: Sei insieme a In una notte così. Sei con RGM.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
0: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

0: RGM La Notte.
1: In una notte così.
0: Le note nella notte di RGM.
2: Parlando e piangendo, appese la giacca al muro. Poi chiese una birra, mettendosi al sicuro. Questa è una valle di lacrime, acqua che non annega. Poi disse: ho perso Maria, Maria che mi voleva.

ormai non cresce più. E giocò contro un vecchio buio, perse soldi e giovinezza, e tuttavia noi eravamo chiusi alla cimotel cercando un Maria. Poi il cameriere uscì dal cesso pallido come uno specchio, disse: hanno fatto fuori quello del tavolo 2, quello più piccoletto.

stai nel bagno e per non dire i nomi che farai, l'ho smemorato di col legno. Ho sfondato una porta aperta, chissà sta porta dove ci porta, ma che ti importa dove porta la

gioco napoletano. Uè, Toto! Quanti uomini a campo orale ogni giorno di più li vedi dall'assù. Uè, Toto!

0: sono un uomo di mondo, sono un italiano all'estero, ho fatto 3 anni di militare a Cuneo.
1: In una notte così, le note nella notte di RGN.

0: Le note di notte con RGM.
1: Questa notte si può fare tutto, ma non dove.
0: RGM, in una notte così.

0: RGM, 24 ore di soli successi.
1: RGM. Sono le 6:00.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24.

0: Good Morning da RGM.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Non uscivo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RGM, la hit radio al 100%.

La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi.
1: RGM. Sono le 6:59.

Stai ascoltando Senza Parole, la musica indimenticabile di RGM. Senza Parole. Senza Parole.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
3: Senza parole, la musica indimenticabile di RGM.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano, e tu mi fai

ragazzina piccolina, ti ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare.

perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da busotto, come dici tu, vorrei sapere perché non mi vuoi. C'è tutti i denti, sono sano americano, sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciarti addosso.

0: sing. I live for today.
1: RGN è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
2: Senza parole, la musica indimenticabile di RGN.

0: Avete ascoltato?
1: Senza parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM.
2: Senza parole. Senza parole.
3: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

0: RGM, la radio di soli successi. RGM.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM News.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Medio Oriente. L'Iran ha inviato tramite il Pakistan la sua risposta al memorandum d'intesa in 14 punti proposto dalla Casa Bianca, che la respinge. Totalmente inaccettabile, la definisce Donald Trump sui social. Teheran chiede di negoziare dapprima su cessazione immediata del conflitto, pagamento dei danni, riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz e revoca delle sanzioni, mentre sul nucleare si tratterebbe alla fine della guerra. L'altro fronte di guerra con l'Ucraina. Berlino boccia l'apertura di Putin ai negoziati con l'Unione Europea e definisce false offerte le mosse del Cremlino, che assicura che il conflitto finirà con una vittoria della Russia. Mosca annuncia una prossima visita degli inviati americani Witkoff e Kushner. Intanto le due parti si accusano reciprocamente di aver violato il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, con la denuncia di ripetuti attacchi nel fine settimana. Antivirus, presentano i sintomi dell'infezione una francese e un americano rimpatriati da Tenerife, dove ha attraccato la nave da crociera Ondius sulla quale si è sviluppato il focolaio. In Italia sono in quarantena fiduciaria tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto le quattro persone che non mostrano sintomi ma che avevano viaggiato su un volo KLM con una donna deceduta a causa dell'infezione. L'OMS rassicura, non si tratta di un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Il delitto di Garlasco, la procura di Pavia scrive di un'aggressione cieca e sproporzionata da parte di Andrea Sempio dopo che Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, aveva respinto le sue avance. Intanto emerge un biglietto gettato nella spazzatura dall'indagato a febbraio 2025, sul quale secondo gli inquirenti ci sarebbero parole riconducibili al delitto, mentre per i legali del 38enne si tratta della scaletta di uno spettacolo teatrale. Lo sport calcio, nella domenica della 36esima giornata di Serie A, l'Atalanta ha superato il Milan 3-2, la Roma ha battuto il Parma 3-2, vittoria anche del Como 1-0 sul Verona e della Cremonese sul Pisa 3-0, pari tra Fiorentino e Genoa 0-0. Il turno si chiude stasera con il posticipo Napoli-Bologna, fischio d'inizio alle 20.45. Tennis, agli internazionali d'Italia avanzano agli ottavi di finale Musetti e Darderi, fuori invece Arnaldi. Oggi è il terzo turno in campo Sinner, Bellucci, Coboli e Pellegrino, tra le donne eliminata Elisabetta Cocciaretto. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia ha vinto il Gran Premio di Francia Le Mans precedendo il compagno di squadra Bezzecchi e l'Aprilia tre cause del giapponese Ogura. Il riminese resta in testa al mondiale con un punto di vantaggio sullo spagnolo. Pecco Bagnaia fuori al 16° giro per una caduta quando era secondo. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre completa ed immediata. La prossima edizione alle 9.30.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RGM, la radio di soli su-

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: lascia cadere il tuo vestito, spegni la luce, facciamo la pace, non mettermi in croce.
1: RGM, la radio di soli successi.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 9 e 0 minuti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: RGM, dalla musica all'informazione. Una grande, fantastica radio con te tutti i giorni.
4: RGM. RGM Mattino.
5: Buongiorno a tutti, buon inizio settimana in questo lunedì 11 maggio con prima pagina del Corriere dell'Umbria, che andiamo subito a vedere. Di nuovo inferno sui binari, si legge in risalto. Quasi un mese di lavori lungo la tratta Foligno-Terni a partire dal 18 maggio, previsti bus sostitutivi e anche limitazioni. L'export spinge la crescita nel box a destra con CNA per quanto riguarda manifattura, sostenuta dagli scambi, traino fondamentale per la crescita della manifattura umbra e l'export, secondo quanto sostiene CNA regionale. Notte da incubo nel centro di Perugia, soccorso anche un giovane in coma etilico. In via Pozzocampana, nella notte tra sabato e domenica, è tornata la movida molesta con situazioni di pericolo e disagio. Al centro invece in 3000 per la grifonissima, qui lo start al centro di Perugia in Corso Vannucci, edizione numero 45, grande partecipazione per la corsa podistica perugina. E poi ancora, caccia all'uomo che ha preso a martellate la moglie. Il mese scorso era stato arrestato per maltrattamento in famiglia, ma il braccialetto non è servito a fermarlo. Non si trova Mohamed El Messaoudi, il marocchino di 42 anni in fuga dopo aver aggredito la moglie Fatia a colpi di martello. Le condizioni della 43enne sono stabili, si legge sul Corriere, ma comunque molto gravi. E poi il Festival dei Due Mondi, che si promuove a Milano con livree speciali dei tram. Andiamo così anche su La Nazione. Al centro, grifonissima da record, oltre 3000 partecipanti alla 45esima edizione della corsa podistica perugina, oro per lo Italiang e per la perugina Elena Ribigini. Martellate alla moglie, lo aveva già denunciato, l'uomo è stato arrestato e rimesso in libertà col braccialetto elettronico. La 44enne è in condizioni gravissime. Anche qui vedete export umbro, CNA, crescita anche nel 2025 nonostante i dazi. Assisi in festa per il calendario maggio, vince e fa il bis la magnifica parte de sotto. Terni, caso politico con Elena Proietti, già assessore del comune di Terni, licenziata dal ministro Giuli, faceva parte proprio dello staff del ministro per la cultura. E poi il calcio, la Serie D, Orvietana, festa salvezza, doppi supplementari, i biancorossi restano in Serie D. Forza l'anello a Narni, il Terziere Santa Maria trionfa anche quest'anno. Andiamo anche sulla prima pagina del Messaggero, presa a martellate sul bus, lui già arrestato per le botte. Stroncone Mohamed, ricercato in tutta Italia, Fatia l'aveva sposato per aiutare i figli di lui. Fontivegge, ancora sangue, un'altra lite, finisce a coltellate. Perugia, ferito un nordafricano, indaga sul caso la squadra mobile. Ma la movida è alcol, sempre a Perugia, un ragazzino finisce in ospedale, torna l'allarme in centro storico. Anche sul Messaggero c'è il calendimaggio di Assisi, un calendimaggio in rosso, parte di sotto, fa festa con i portaioli che esultano dopo il palio appena vinto, verdetto arrivato a notte fonda. Nel box a destra Giuli, via i vertici dello staff anche Elena Proietti. E poi economia, CNA, l'export traina ancora la manifattura in Umbria, lo riporta anche il Messaggero. Narni, il bis di Santa Maria per quanto riguarda la corsa
6: all'anello, mentre sotto la testata podismo in migliaia per la Grifonissima e anche per la Maratona delle Acque, le due corse podistiche che si sono tenute rispettivamente a Perugia e Terni. E poi Ternana, l'imprenditore Splendori vuole partecipare all'asta per rilevare la società. Perugia invece settimana decisiva per il futuro, si muove Gaucci per la società con in ballo le conferme dei giocatori, tra cui anche il portiere gemello che vedete nella foto. Andiamo così su il Corriere, dentro i quotidiani, altro mese di calvario sui binari, corsa contro il tempo per finire entro il 30 di giugno. Nessuna certezza sulla Spoleto Campello, dal 18 maggio al 13 giugno rush finale dei lavori del PNRR sulla Terni Foligno, scattano limitazioni e bus sostitutivi. Qui in foto proprio la stazione di Foligno, cantieri che insistono lungo la tratta tra Foligno e Terni dureranno poco meno di un mese. Infrastrutture, ancora criticità di coordinamento, valuta il report OCSE. Serve un'indennità specifica per la polizia locale. La CISL lancia la sfida al rinnovo del contratto nazionale con una proposta storica per chi presidia ogni giorno le strade d'Italia, a parlarne in questo caso è il segretario generale Marcello Romeggini della CISL. L'export traina la manifattura, CNA Umbria analizza i dati di crescita del comparto e delle esportazioni negli ultimi 10 anni, con sforzi da intensificare. Il Made in Italy aumenta anche nel 2025 nonostante i dazi, ma le previsioni per il 2026 sono negative, si legge sul Corriere. Andiamo alla cronaca, movida molesta in centro storico a Perugia, in via Pozzo Campana la situazione torna a degenerare, danni anche alle auto e schiamazzi notturni, giovane in coma etilico. Qui vedete, oltre un'immagine di repertorio, anche dei specchietti divelti e danneggiati di auto parcheggiate proprio in via Pozzo Campana, in pieno centro storico a Perugia. Alcolici somministrati in un appartamento, vigilante minacciato, l'operatore stava filmando, a terra un uomo ferito, è avvenuto al Broletto, sempre a Perugia. Più controlli e sicurezza al centro commerciale La Perugina per quanto riguarda anche l'area di Castel del Piano. L'appello del gruppo consiliare Fare Perugia con Romizzi Forza Italia è rivolto a forze dell'ordine e al comune, con il consigliere Peltristo che segnala situazioni di disturbo e chiasso da parte di adolescenti. Cronaca anche su La Nazione in risalto, martellate nel bus alla moglie, la vita appesa a un filo, lui già arrestato ad aprile per averla picchiata. A dare l'allarme era stata la figlia, minorenne della donna, che poi aveva raccontato di vessazioni quotidiane. Il marito è ricercato in tutta Italia. I carabinieri sono intervenuti a Stroncone, frazione Santa Lucia, luogo dell'aggressione, hanno seguito tutti i rilievi necessari a ricostruire con esattezza quanto accaduto in quei tragici momenti. C'è anche il quesito legato al braccialetto elettronico di cui l'uomo era in possesso, era stato manomesso, e se l'alert fosse partito l'intervento avrebbe potuto evitare l'aggressione. Le condizioni della 44enne intanto restano gravissime, sottoposta a una delicata operazione. Profonda angoscia, non la lasceremo sola, le reazioni alla brutale aggressione, con proietti del PD, Simonetti del 5 Stelle, Sinistra Italiana e ABS che condannano l'episodio. La sicurezza delle donne deve diventare una priorità concreta, servono prevenzione, educazione, fondi, e violenza patriarcale non un fatto privato, e chiama tutti noi a una responsabilità collettiva. Queste le reazioni politiche su quanto avvenuto a Stroncone di Terni. CNA, l'export continua a trainare la crescita della manifattura, Made in Italy ha registrato un aumento anche nel 2025 nonostante i dazi, ma le previsioni per il 2026 sono negative. Fondamentale mettere in piedi un progetto regionale, dichiara il presidente di CNA Carloni. Oltre i confini, vendere in Giappone, domani la country presentation ideata da CNA Umbria. Il dramma di Stroncone anche sul Messaggero, presa a martellate sul bus, la follia dell'ex marito, era geloso e la picchiava. Mohamed, ricercato in tutta Italia, era stato arrestato ad aprile dopo le botte. Fatia è stata operata d'urgenza alla testa, la 44enne è in condizioni disperate. Il procuratore Antonio Laronga vuol capire perché il braccialetto elettronico non ha funzionato. Fatia lo aveva sposato per aiutare i suoi gemelli, l'imam testimonia la situazione della donna, il perché c'era stata, era convolata a nozze con l'uomo proprio sul Messaggero. Andiamo a Perugia, sangue a Fontivegge, lite finisce a coltellate, un ferito e tanta paura. Attenzione in piazza Vittorio Veneto per la violenza tra due nordafricani, le indagini della squadra mobile decisive, le immagini delle telecamere, l'ennesima aggressione che spaventa i residenti dell'area della stazione di Perugia. Parità di genere, successo del festival che coinvolge la città con la conclusione della seconda edizione del festival internazionale per la parità di genere che ha animato Perugia con incontri, mostre, laboratori, performance e momenti di confronto diffusi nei luoghi più significativi di Perugia. Beve troppo alcol e un ragazzino si ritrova al pronto soccorso. In centro torna la mala movida. L'allarme in via Bartolo, nonostante i tanti controlli, sosta selvaggia, ben 45 multe in una sola sera a Perugia. Andiamo nei territori. Calen di Maggio fa festa la magnifica parte de sotto. I rossi battono parte de sopra 2-1 e conquistano il palio per la 33esima volta. Il verdetto della giuria presieduta da Celestini è arrivato alle 4 di notte. A Gubbio invece Ceri e solidarietà e la settimana che porta alla festa grazie alle Sant'Antoniare con un clima ceraiolo alla taverna di via Fabiani con la cena delle Sant'Antoniare che ha portato un sostegno alla fondazione Hope for You insieme con Trobattenica a fianco della piccola Rachele che lotta proprio contro la malattia neurodegenerativa. CNA, l'export continua a trainare la crescita della manifattura umbra, lo riporta anche il Messaggero. Anche sul Corriere una magnifica notte di festa, parte de sotto ad Assisi, vince la 71esima edizione del Calen di Maggio, sopra esce sconfitta per 2-1. Qui alcune foto proprio del Calen di Maggio di questo 2026 con la vittoria da parte di parte de sotto, scusate la ripetizione e tanto di fotocollage che lo testimonia. Fratatudina, Centro Speranza, la richiesta di sanitari, gli operatori hanno manifestato per il mancato rinnovo dei contratti collettivi. Mentre a Gubbio, giovane investita da un automobilista mentre era a camminare con la sorella. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 12.30 davanti alla chiesa di Padule. Per quanto riguarda quella che Don Ubaldo Braccini a suo tempo l'aveva battezzata come strada della morte, nel corso degli anni lungo la SS 219 Piandassino è stato pagato un tributo di sangue davvero altissimo. La quattordicenne è stata travolta da un automobilista di 60 anni e Ugubina rimasta illesa. L'auto dopo l'impatto è finita contro un muretto di cemento situato poco dopo il ponte Padule. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori del 118, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, atterrato nel piazzale compreso tra la scuola e la parrocchia di Padule, pronto per il trasferimento urgente della giovane all'ospedale di Perugia, dove tuttora ricoverata in prognosi riservata. Città di Castello, premio letterario. Castello, svelate le opere vincitrici della 19esima edizione. Per la saggistica, primo posto a Salvatore Di Bartolo. Nella narrativa, successo per Anna Davino. Trionfo per Emmanuel Canelies nella poesia. Città di Castello, ancora, tassa di soggiorno, parcheggi, ZTL, sanità, politiche sociali e trasporti arrivano oggi in consiglio comunale, convocato alle 16.45 nella residenza municipale di Piazza Gabriotti. Mentre il PEBA si sposta a Trestina e Cerbara, parliamo del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, giovedì 21 l'incontro pubblico sulla seconda stagione del percorso proprio di eliminazione delle barriere. Dal Corriere al Messaggero, Foligno, ladri scatenati, raid in casa a tutte le ore, diversi furti tentati e riusciti tra Maceratola, Borroni e Sterpete. I banditi entrano dalle finestre, caccia a due uomini incappucciati. Due mondi, il festival incontri commercianti, la sinergia tra il comune Cipriani, il nuovo direttore artistico qui in foto, e il tessuto economico di Spoleto in vista degli eventi di giugno e luglio. Ancora da Spoleto, un progetto di vita indipendente per le persone con disabilità è quello delle Ville Plus. Foligno, iscrizioni aperte per gli asili nido comunali. Andiamo a Terni dal Messaggero. Degrado, spacce, violenze, 21 le misure interdittive. Prosegue l'attività di prevenzione per contrastare la malattia, la movida da cur anche per un pusher egiziano che spacciava ai giovani a Piazza Solferino. Giuli, via i vertici dello staff, anche Elena Proietti. Sotto la lente il mancato viaggio a New York, ma la consigliera ha un referto medico per via di un malore. Parliamo del ministro della cultura Alessandro Giuli, che ha deciso di licenziare di fatto il suo staff, tra cui anche la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Elena Proietti Trotti. A fuoco auto in un garage, paura tra i condomini in via della Bardesca a Terni. Andiamo a Narni, la corsa al terziere Santa Maria, si legge sempre in questo caso sul Corriere dell'Umbria. Gli Arancioviola hanno vinto anche quest'anno, ma il titolo di miglior cavaliere è andato a Luca Paterni di Fraporta. Emozione a non finire con il terziere Santa Maria, che ha conquistato la 58esima edizione della corsa all'anello, con tanti scatti fotografici della giornata riportati sul Corriere. Da Orvieto invece la foto è quella del sindaco Roberta Tardani. Il nuovo piano della regione non chiude il ciclo dei rifiuti. Tardani esprime preoccupazioni anche per quanto riguarda la discarica, con dubbi e perplessità che proseguono anche dopo l'ultimo incontro con l'assessore regionale Thomas De Luca per il sindaco di Orvieto Roberta Tardani. A Narni invece incidente sotto la galleria, traffico in tilt sul raccordo, segnalati disagi ma strada riaperta in breve tempo. Andiamo così allo sport sul Messaggero. Fabio Splendori, voglio le fere. L'imprenditore parteciperà all'asta o un piano sostenibile di rilancio, dichiara Splendori. Attivo nel settore dei servizi finanziari, un progetto innovativo per i rossoverdi. Terana Women passa la Lazio ma è festa salvezza, si resta in Serie A nonostante la sconfitta con la formazione laziale per le rossoverdi. In eccellenza Conti stende il Terni Football Club, il Tavernelle conquista la finale, finisce così l'avventura ai playoff dei ragazzi di mister Tozzi Borzoi. Perugia si apre una settimana che sarà decisiva con Borras di ritorno dall'Argentina, incontrerà Gaucci e Novellino, Riccardo ha già qualche nome sull'agenda, da Gala visto quest'anno al Campobasso, peraltro ottima stagione per il trequartista, ma anche l'esterno Sala della Torres. La società deve indicare quale sarà la strada per il mercato. E poi il Gubbio, quanti rebus, scrive sempre il Messaggero, dal DS di Carlo può cambiare tutto. Leo, direttore sportivo in scadenza, notari punta Cangi della Pianese, Pianese tuttora in corsa ai playoff, il tecnico la conferma automatica ma non è certa. Di Bitonte, la stellina della stagione, potrebbe rimanere in rossoblu, è di proprietà del Sassuolo il difensore, qui in foto invece Capitan Signorini che vorrebbe chiudere la sua carriera, scrive il Messaggero, con un'altra stagione con il Gubbio, anche Signorini è in scadenza. Sul Corriere, Grifo, torna Borras, sotto osservazione il futuro dei veterani, Angella, che era stato proposto un ruolo da dirigente già la scorsa estate, Bartolomei Dell'Orco sono ancora sotto contratto, i giocatori più esperti. Gubbio e l'abitudine playoff, scrive il Corriere invece, con i rossoblu spesso approdati in post-season ma subito eliminati nelle ultime due annate, con Braglia l'apice nel 2023, capo con Lentella al primo turno nazionale, manca però il salto di qualità nelle sfide promozione, scrive sempre il Corriere. Il dato, 12 campionati con notari presidente, 6 qualificazioni agli spareggi, sono 4.240 i giorni senza interruzioni del numero 1 della società per Sauro Notari, con l'insediamento datato 1 ottobre 2014, poi Fioriti secondo e Barbetti terzo in questa classifica stilata dal Corriere. Cuore orvietana, la vittoria vale la salvezza, Sforza stende Poggi Bonzi ai supplementari, finisce 1-0 per la formazione di mister Pascali, che peraltro nel finale avverte anche un malore, viene soccorso dai sanitari. Abbiamo fatto un'impresa, dichiara il presidente Biagioli, salvezza dunque per l'orvietana, lo riporta qui il QS. Mentre per quanto riguarda la promozione, il Città di Castello vola in finale, Guerri in tuffo para il rigore di Vazzana, finisce 0-0 la sfida con Marra San Feliciano, basta il Città di Castello per la finale, ora incrocerà il Padule al Santa Maria. In Serie D, Foligno, raffica di novità nel club, il tecnico Manni piace a tante società. Andiamo nel futsal, Serie C2, Fabro favola a lieto fine, il sogno C1 è realizzato, il Narni sarà costretto a giocarsi la promozione nei playoff, vittoria per 2-1 al Fabro nel girone B e promosso in C1. Nel girone A invece il Città di Norcia in festa, Allegrini oltre lo sport, tutto per la nostra gente. 2017. Il Purgatorio è durato una sola stagione, ha vinto all'ultima giornata il Città di Norcia il proprio campionato di Serie C2, il proprio girone, il girone A. La Polisportiva Don Bosco Gubbio batte 3-10 il Foligno, arriva seconda a 2 punti proprio dal Città di Norcia. Grande stagione per la Don Bosco, che il prossimo 23 maggio, scrive il Corriere, giocherà i playoff con il Corciano alla Polivalente, e poi il 30 maggio la vincente di Polisportiva Don Bosco Corciano si giocherà la finalissima proprio contro il Narni. Andiamo così al basket, Serie B interregionale. Gualdo stecca il match point, finisce 62-70 per Olimpia Legnaia Firenze, partenza super dei biancorossi, poi si va avanti punto a punto fino al lungo finale dei toscani, si va dunque a gara 3 di nuovo a Firenze. Per quanto riguarda invece la Serie C unica, un ST Super svila giù, vince 77-58 Terni al Palapellini di Perugia, difesa asfissiante, precisione al tiro, un Bassetti straripante, le armi della squadra di Cilio che dunque espugna il palazzetto perugino e subito sovverte il fattore campo passando in vantaggio nella serie che può valere la Serie B. Sul Messaggero la SIR chiama i tifosi per il BC in Champions dopo la vittoria in campionato, scatta l'operazione Final Four, da oggi pomeriggio 3 giorni di porte aperte per gli allenamenti dei bianconeri, sabato la semifinale contro i polacchi del PGE Project Warszawa per quanto riguarda la prima sfida verso la finalissima di Champions per la SIR Perugia. Coppa della Perugina, la Giulietta batte tutti con Tomasi e Boschetti per quanto riguarda anche la manifestazione di auto d'epoca. E per chiudere poi il podismo, maratona delle acque a Terni, trionfa Michele Fiorucci, l'atleta della Libertas Città di Castello, è stato il primo a tagliare il traguardo, tra le donne a conquistare il titolo è Francesca Gentili del Circolo Lavoratori Terni. A Montone di corsa sotto le stelle il 5 giugno 7 km per la corsa di braccio, e poi la Grifonissima, vincono Lotaliang e Ribigini, la campionessa del CUS, bello vincere in casa, dichiara con il tifo lungo le strade, piogge grandine non rovinano la festa, anche le scuole protagoniste, molto più di un evento sportivo, con il ricordo di Leo Cenci e la sindaca Ferdinandi che eleva la manifestazione anche sotto un punto di vista sociale e solidale. È tutto per quanto riguarda anche lo sport, prima pagina, ma tra poco torniamo con TG Mattino, restate con noi.
0: RGM Mattino.
6: Abbiamo chiuso la rassegna stampa di TG Mattino parlando di podismo e parlando del grande successo che hanno avuto Grifonissime, Maratona delle Acque tra Perugia e Terni, ma un'altra manifestazione che non c'è stata ma ci sarà proprio nei prossimi giorni è che ha avuto un direi dei riscontri davvero formidabili negli ultimi anni e che ha una storia tutta particolare da raccontare, è la corsa dello Scopetto. Dove si trova? Si trova a Castelnuovo di Assisi, si terrà il prossimo fine settimana. Nel dettaglio la corsa dello Scopetto si terrà sabato 16, sarà la 12ª edizione, e parliamo proprio di questa manifestazione che è partita già dagli anni 90 e riscoperta ormai da una decina d'anni a questa parte, sta ottenendo direi edizione dopo edizione sempre più iscritti e sempre più partecipazione, sia per quanto riguarda la corsa competitiva che quella non competitiva, perché sono due manifestazioni. Breve vedremo anche delle immagini di qualche edizione scorsa, ma soprattutto ne parliamo con Paolo Bracardi. Buongiorno,
7: buongiorno
6: Paolo. Innanzitutto,
7: buongiorno.
6: Per quanto riguarda la tua presenza qui in studio, io ho un po' fatto questa pregunta per quanto riguarda quella che è la corsa dello Scopetto, ne parliamo nel dettaglio a tout court, però vorrei partire proprio dalla parola Scopetto. Da cosa nasce?
7: Allora, nasce dai scopetti fatti dalla Saggina, perché con la Saggina ci facevano i scopetti. E c'è tutta una prassi dietro che lo scopetto di Saggina veniva fatto e dopo era il pane quotidiano delle persone una volta. In pratica ci mangiavano la gente, non c'era nient'altro che solo andare a vendere i scopetti, le scope sulle fiere, sui mercati. E dopo è venuta questa idea a me, anche con tutto il paese di Castelnuovo e con i signori del Circolo Acli, con la parrocchia di Castelnuovo, è venuta fuori queste parrocchie, questa manifestazione, la corsa dello scopetto.
5: Ecco. Ma da quanto partiamo quindi?
7: Partiamo dal 94. Partiamo dal 94. La prima edizione che fu organizzata dal Circolo Acli, con la collaborazione del Circolo Acli.
5: E poi come si è evoluta nel tempo?
7: E dopo abbiamo incominciato il primo anno con pochissimi iscritti, dopo abbiamo fatto man mano anni che passavano più iscritti e fino al 99. Dopodiché c'è stata un'interruzione e l'abbiamo ripresa nel 2012. E dopo non c'è stata più interruzione, siamo andati avanti arrivando fino al 2026. Ecco.
5: A parte gli anni del Covid, perché
7: c'è stato quel
5: momento, diciamo, dove ovviamente per varie ragioni non si poteva fare questo tipo di manifestazioni, però penso che proprio dopo il Covid c'è stata anche un'impennata di iscritti.
7: Sì, infatti avevamo paura che non facevamo, cioè che c'era il calo, invece abbiamo avuto la fortuna che c'è stato subito il incremento di partecipanti, quindi siamo stati più che soddisfatti.
5: Allora, è una corsa podistica, parliamo di quella competitiva, valida per il circuito Endas 2026 e anche il circuito Avis Toscano Umbro, 7 chilometri, come insomma si dipanano questi chilometri? Dove allora, si parte? Percorso?
7: Allora, questa gara si parte dal paese di Castelnuovo di Assisi, si fa nelle campagne intorno al paese, è tutta pianeggiante, che dopo sullo sfondo si vede Assisi, anche in lontananza ma si vede Assisi, e si fanno 7 chilometri e si ritorna sul dove si parte, ecco. Si fa il giro del paese dentro e si ritorna dove la partenza.
5: Quindi non solo il lato sportivo ma anche quello paesaggistico, ambientale,
7: bravissimo.
5: In risalto proprio per far scoprire questo luogo che costeggia Assisi ed è uno scrigno, no?
7: Bravissimo.
5: E al contempo c'è anche la non competitiva da 4,2 chilometri.
7: Certo.

0: Certo, allora l'organizzazione è fatta dalla Proloco di Castelnuovo, che come ti dicevo quest'anno abbiamo rifatto 3 giorni di festa, tutte le sere c'è la taverna aperta, c'è possibilità di parcheggiare a volontà, abbiamo 300-400 posti macchina, quindi c'è posto per tutti, abbiamo noi una fortuna grandissima che abbiamo quest'area della festa meravigliosa che ce la invidiano tutte le altre poloco delle frazioni delle vicinanze, e quindi ecco, speriamo di fare un buon traguardo sia per la festa sia che per la manifestazione sportiva.
1: 15, 16, 17 maggio, la festa di San Pasquale.
0: No, 16, 17 di venerdì, sabato e domenica.
1: Venerdì, sabato e domenica, quindi 16, 17, 18, sì. Mia colpa, mi correggo, sì. Con iscrizioni che già si avvicinano a quota 100, se non vado errato.
0: Sì,
1: giusto?
0: Sì, sui 100, già siamo sui 100, quindi speriamo che... questa manifestazione noi stiamo sul tempo. Perché se il tempo fosse bello la gente viene. Allora, l'amatoriale corre anche se piove, come io corro anche se piove qui, però invece la camminata, se è bel tempo, la gente viene a camminare.
1: Certo, ci sarà molto più afflusso.
0: Cioè, abbiamo un'incognita questa.
1: Però lo scorso anno sui 300 partecipanti.
0: Sì, abbiamo fatto tra i non competitivi e i competitivi sui 300 iscritti.
1: C'è ancora tempo per iscriversi?
0: Detto,
1: come si fa a iscriversi?
0: Allora, su iscriversi c'è un sito su Icron, oppure anche sul sito della Proloco di Castelnuovo, oppure c'è anche mezz'ora prima che sono aperte le iscrizioni.
1: Posso chiedere personalmente come nasce in Paolo Bracardi questa passione per il podismo?
0: Te lo dico subito, io sono un podista, adesso ho dovuto smettere perché c'è un problema fisico, ho dovuto smettere. Io sono iscritto con una società di Ponte San Giovanni e l'ho fondata io con altre 5 persone, la Podistica Volumnia. Quindi sono un veterano del podismo.
1: E cosa c'è che appassiona di più mentre uno corre? Perché io lo dico perché per chi magari non è avvezzo al podismo può essere anche singolare dire ma questi che corrono fanno tutti questi percorsi anche in certi casi piuttosto lunghi? Cioè cosa trovano di coinvolgente? Cosa c'è secondo Paolo Bracardi di coinvolgente in questa disciplina?
0: Te lo dico subito, la passione di correre, il divertimento, primo anche perché ti fa bene fisicamente, perché tu sai questo rientra sui 3 sport dove ti fanno bene dalla punta del capello alla punta del piede, perché ti mette in movimento tutta la persona, quindi fai uno sport che è diciamo idoneo per tutta la persona.
1: E nell'Assisano mi sembra che ci sia anche un bel movimento che si è creato, no? Varie società podistiche.
0: Ah, ma scherzi, ci sono, se lo posso dire,
1: certo,
0: ci sono la Sisi Runner, c'è un'altra società, non mi ricordo il nome, però ce ne sono 2 o 3 che corrono.
1: Oltre la Volumnia.
0: Oltre che la Volumnia, sì.
1: Che peraltro,
0: la Volumnia è di Ponte San Giovanni,
1: tutte che partecipano insomma sì. Peraltro con la Proloco all'organizzazione
0: che ci dà una mano a
1: e fare. Credo che sia bello anche questo connubio che si crea tra diverse associazioni sportive, sociali.
0: Anche
1: elevare quello che è il territorio, perché poi tantissime persone, tutti conoscono Assisi, non tutti conoscono Castelnuovo.
0: Certo, chi è che non conosce Assisi? Però Assisi rimane a 6 chilometri diciamo in lontananza, che non sono tanti, quindi è una frazione del comune di Assisi che si sta diciamo ripopolando.
1: Mentre vediamo dalle immagini anche non solo la parte sportiva, ma anche quella diciamo esperienziale ludica che si crea tra i partecipanti di tutte le età, va detto, per quanto riguarda la manifestazione che

0: coinvolge, come abbiamo detto, ha coinvolto sempre più partecipanti nel corso degli anni, insomma, tutto poi mixato con buon cibo, con il buon bere,
1: certo,
0: no?
1: certo, che poi finita la gara ci saranno le docce, chi vuole fare la doccia, quindi si può diciamo rinfrescare. Dopo, lungo il percorso, ci sarà sempre il rifornimento, che sia caldo la gente può fare un rifornimento di acqua. Metteremo sempre la doccia rinfrescante lungo il percorso, sai, perché è una cosa simpatica. Io correndo tanti anni fa nel comune di Terni, che l'ho vista, mi è presa l'istinto, l'idea di farla anche io, e sta andando veramente, ti posso dire, sta andando alla grande, perché il corridore, quando passa, che si rinfresca, è tutto per il corridore.
0: I punti ristoro sono uno delle panacee per quanto
1: riguarda davvero chi fa
0: podismo e i runner, che oggi peraltro è uno sport in grande espansione.
1: Posso dire una cosa? Che ci sono 10 persone che sono iscritte alle società, che non corrono mai tutto l'anno, fanno questa di Castelnuovo perché? Perché 7 chilometri è un percorso giusto, e poi è tutto in pianura, è velocissimo, e la gente piace perché vuole correre veloce, quindi la fa con tutto il sentimento.
0: E peraltro, parlando proprio di curiosità, mi diceva fuori onda Paolo che quei giorni ovviamente a Gubbio c'è la festa dei ceri, e però hanno partecipato gli ultimi anni anche degli runner gubini.
1: Sì, hanno partecipato anche runner di Gubbio, anche se sono sotto festa, che io li capisco,
0: certo.
1: Però vengono a correre per me. Perché allora tu devi sapere che tutti i partecipanti di questa corsa lo fanno solo per una persona, solo per Paolino, solo per me. Perché io do una mano a portare i volantini a tutte le società. Capito perché? E dopo c'è il rientro.
0: Certo.
1: Se la gente è consapevole, c'è il rientro, capito?
0: Però penso anche proprio per la bellezza della manifestazione,
1: certo, il clima
0: che si respira per Castelnuovo di Assisi, insomma, per tutto quello che riguarda poi non solo l'aspetto sportivo, come abbiamo detto, ma tutto l'esamble che si crea per quanto riguarda la corsa dello scopetto. 12ª edizione in arrivo sabato, dunque diamo anche gli orari per chiudere.
1: Sì, allora noi partiamo alle ore 17, la competitiva può partire, la competitiva parte alle 17, anche i due percorsi non competitivi abbiamo messo un'ora. Possono partire alle 17, ma anche prima. Se permetti, devo fare due ringraziamenti.
0: Certo, prego.
1: Ringraziamenti, anche tre, a tutta la Pro Rocco di Castelnuovo, che mi dà tutto il paese, che sempre mi dà una grandissima mano. Ai ragazzi del paese, che sono mi danno uguali anche loro. E se permetti, anche a mia moglie e a mio figlio, che sono sempre in primis. Che tant'è vero, mio figlio ha fatto, se si può dire, una pubblicità corsa grandissima.
0: Diciamo anche i nomi a questo punto.
1: Posso dire, sì. Mia moglie Cinzia e Alessio.
0: Ma fantastico, Cinzia peraltro come il nostro direttore si chiama, quindi insomma viene proprio davvero ad uopo anche questo nome. Insomma, una giornata dalle 17 in poi a Castelnuovo di
1: Assisi. Con la speranza che non piove.
0: Speriamo che il meteo sia clemente, che migliori rispetto a questi giorni, ma per la festa di San Pasquale Castelnuovo di Assisi si colorerà con la corsa dello scopetto, 12ª edizione, sabato 16 maggio. Io ringrazio davvero Paolo per essere stato con noi questa mattina.
1: Ringrazio a te, ringrazio tutta la redazione che mi avete dato questa opportunità, grazie di vero cuore.
0: E insomma, noi continueremo a parlarne di queste manifestazioni, perché sono veramente quelle che danno quel plus in più per quanto riguarda non solo l'aspetto sportivo ma anche quello sociale, e che fa riscoprire dei territori magari anche poco meno conosciuti, come Castelnuovo di Assisi in questo caso, che invece è davvero da visitare e da vedere, e farlo con una manifestazione podistica per gli appassionati, beh, penso che chiuda davvero il cerchio. Grazie ancora a Paolo Bracardi, grazie a tutti voi che ci avete seguito, ringrazio Alessandro Orsini in regia, e tutto anche per il caffè di TRG, e vi lascio con la programmazione della nostra emittente. Buona giornata.
2: Avete ascoltato RGM Mattino.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta.

improvvisamente. Eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa. Siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa. Siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

quando meno te lo aspetti. So che non ci crederai, ma quel giorno mi vedrai nei riflessi degli specchi. Che da quando ci rifletti non ti chiedi come stai, sei finita in mille pezzi. E credi solo agli spettri. Volevo farti sapere che non sei sola, quando il cuore in gola io sarò al tuo fianco come una pistola. Copriti bene che fuori nevica ancora, come quando facevi l'amore e saltavi la scuola. È così freddo mi bacio dalla braviola che nessuna fiamma dell'inferno mi consola. Tu sei la canzone che non so scrivere, ricordati di me per sorridere.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGN è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24. RGM, la hit radio al 100%.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM News.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura alla guerra in Medio Oriente, la risposta di Teheran è totalmente inaccettabile. Così Donald Trump sul suo social Truth boccia la replica consegnata ai mediatori pakistani dall'Iran. Prevede la fine immediata del conflitto, il pagamento dei danni, il riconoscimento della sovranità nello stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni, mentre sul nucleare si tratterebbe la fine della guerra. Intanto la Repubblica Islamica avverte Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi a Hormuz risponderemo immediatamente. Il premier israeliano Netanyahu ribadisce che la guerra non finirà finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse e i siti nucleari smantellati. Voltiamo pagina. Sarebbero a buon punto le operazioni di sbarco della nave da crociera Ondius nel porto di Granadilla, Tenerife, sulla quale si è sviluppato il focolaio di antivirus. Un cittadino americano rimpatriato è risultato positivo, mentre una francese è in condizioni preoccupanti. Al momento stanno bene i quattro italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. L'OMS consiglia il classico periodo di osservazione di 42 giorni, ma non è una nuova pandemia, rassicura il direttore Ghebreyesus. Veniamo in Italia. Due motociclisti di 21 e 22 anni hanno perso la vita dopo essersi scontrati a un incrocio nella tarda serata di ieri a Roma. Le vittime sono morte sul colpo. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Maxi operazione antimafia nel Foggiano, eseguite 18 misure cautelari nei confronti di soggetti accusati a vario titolo di estorsione aggravate dal metodo mafioso e i danni di imprenditori locali. Tra gli arrestati due esponenti di spicco della mafia garganica per un duplice omicidio del 2017. Fermato anche il presunto autore dell'assassinio di Stefano Bruno e di due tentati omicidi. Meteo: sarà un'altra settimana all'insegna del maltempo su gran parte del nostro paese. Previsti temporali, piogge, grandinate e venti di burrasca sulle regioni del centro-nord. Oggi allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su Lombardia, Toscana e Umbria. Bel tempo invece al sud. Lo sport calcio: nella domenica della 36esima giornata di Serie A, Milan sconfitto dall'Atalanta 3-2, la Roma supera il Parma 3-2, il Como vince a Verona 1-0, Fiorentina e Genoa pareggiano 0-0, la Cremonese batte il Pisa 3-0, il turno si chiude stasera alle 20.45 con il posticipo Napoli-Bologna. Tennis: agli internazionali d'Italia, Musetti approda agli ottavi battendo l'argentino Cerundolo. Bene anche Darderi che supera l'americano Paul. Fuori invece Arnaldi, sconfitto dallo spagnolo Odar, ed Elisabetta Cocciaretto eliminata dalla polacca Swiatek. Oggi Jannik Sinner affronta l'australiano Popirin, Bellucci sfida lo spagnolo Landaluce, Cobolli contro l'argentino Tirante, Pellegrino opposto lo statunitense Tiafo. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 11.30.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM News.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura alla guerra in Medio Oriente, la risposta di Teheran è totalmente inaccettabile. Così Donald Trump sul suo social Truth boccia la replica consegnata ai mediatori pakistani dall'Iran. Prevede la fine immediata del conflitto, il pagamento dei danni, il riconoscimento della sovranità nello stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni, mentre sul nucleare si tratterebbe la fine della guerra. Intanto la Repubblica Islamica avverte Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi Hormuz risponderemo immediatamente. Il premier israeliano Netanyahu ribadisce che la guerra non finirà finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse e i siti nucleari smantellati. Voltiamo pagina. Sarebbero a buon punto le operazioni di sbarco della nave da crociera Ondius nel porto di Granadilla, Tenerife, sulla quale si è sviluppato il focolaio di antivirus. Un cittadino americano rimpatriato è risultato positivo, mentre una francese è in condizioni preoccupanti. Al momento stanno bene i quattro italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. L'OMS consiglia il classico periodo di osservazione di 42 giorni, ma non è una nuova pandemia, rassicura il direttore Ghebreyesus. Veniamo in Italia. Due motociclisti di 21 e 22 anni hanno perso la vita dopo essersi scontrati a un incrocio nella tarda serata di ieri a Roma. Le vittime sono morte sul colpo. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Maxi operazione antimafia nel Foggiano, eseguite 18 misure cautelari nei confronti di soggetti accusati a vario titolo di estorsioni aggravate dal metodo mafioso e danni di imprenditori locali. Tra gli arrestati due esponenti di spicco della mafia garganica per un duplice omicidio del 2017. Fermato anche il presunto autore dell'assassinio di Stefano Bruno e di due tentati omicidi. Meteo: sarà un'altra settimana all'insegna del maltempo su gran parte del nostro paese. Previsti temporali, piogge, grandinate e venti di burrasca sulle regioni del centro-nord. Oggi allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su Lombardia, Toscana e Umbria. Bel tempo invece al sud. Lo sport calcio: nella domenica della 36esima giornata di Serie A, Milan sconfitto dall'Atalanta 3-2, la Roma supera il Parma 3-2, il Como vince a Verona 1-0, Fiorentina e Genoa pareggiano 0-0, la Cremonese batte il Pisa 3-0, il turno si chiude stasera alle 20.45 con il posticipo Napoli-Bologna. Tennis: agli internazionali d'Italia, Musetti approda agli ottavi battendo l'argentino Cerundolo. Bene anche Darderi, che supera l'americano Paul. Fuori invece Arnaldi, sconfitto dallo spagnolo Odar, ed Elisabetta Cocciaretto, eliminata dalla polacca Swiatek. Oggi Jannik Sinner affronta l'australiano Popirin, Bellucci sfida lo spagnolo Landaluce, Cobolli contro l'argentino Tirante, Pellegrino opposto lo statunitense Tiafo. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 12.30.

0: del cuore verde d'Italia. In un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 12 e 0 minuti.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: RGM News.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi della MV Angus rimpatriate in aereo ieri e risultata positiva all'antivirus. Lo dichiara la ministra della sanità francese Stéphanie Rist. La donna aveva manifestato sintomi durante il viaggio di rientro. Sono 22 i casi di contatto stretto e indiretto tra i turisti d'Oltralpe, 8 sul volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile, altri 14 sul volo KLM da Johannesburg ad Amsterdam, sul quale era salita per qualche minuto la moglie del cosiddetto paziente zero della Ondius, fatta scendere perché stava male, ricoverata poi morta in Sudafrica. E anche il volo che riguarda le 4 persone in quarantena fiduciaria tra Toscana, Veneto, Campania e Calabria. 3 gli italiani, una donna a Firenze, un giovane marittimo calabrese, uno di Torre del Greco e un professionista sudafricano attualmente in un hotel a Padova. Sono tutti asintomatici e monitorati dall'ASL. Rischio basso, afferma il Ministero della Salute, pronto a una circolare con indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari. Intanto a Granadilla si completa lo sbarco dei viaggiatori ed equipaggio della Hondius. Ultimi a scendere saranno gli australiani. Dopo la visita sul molo vengono tutti trasferiti con autobus direttamente all'aeroporto di Tenerife per essere rimpatriati con aerei inviati dai paesi di origine. Medio Oriente, Donald Trump ha definito inappropriata e inaccettabile l'ultima risposta dell'Iran al suo piano per porre fine alla guerra, prolungando di fatto la chiusura dello stretto di Hormuz, anche se una petroliera maltese con un carico di greggio iracheno diretto in Vietnam è riuscita ad attraversarlo seguendo una rotta designata dalle forze iraniane. Lo stesso avrebbero fatto, secondo Reuters, altre 3 petroliere che navigavano a localizzatori spenti. Sale il prezzo del petrolio WTI a $98, Brent a $104 al barile. Mercati europei cauti, Milano più 0,2%, domani voluta da Gran Bretagna e Francia, riunione in videocollegamento con i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dello stretto di Hormuz e ripristino dei flussi commerciali. Intanto non è chiaro cosa accadrà sul fronte militare, Trump avverte, l'Iran prende in giro gli Stati Uniti da 47 anni, ma ora la smetterà di ridere, Teheran definisce la sua offerta generosa e responsabile nell'ottica della sicurezza nella regione, il presidente Pezeshkian prefigura un triplice scenario: avviare negoziati con dignità e fermezza per rivendicare i diritti dell'Iran, rimanere in uno stato né di guerra né di pace, oppure proseguire sulla via del conflitto. Ma il tempo oggi è centro-nord con allerta gialla su Lombardia, Toscana e Umbria, piogge temporali a causa di una perturbazione atlantica che durerà fino a metà settimana, accompagnata da venti forti su Ligure e Alto Tirreno. Le temperature si metteranno invece gradevoli, specialmente a sud, dove comunque non si escludono brevi rovesci e piovaschi. Lo sport Serie A si completa questa sera, il programma della 36

0: Sesima di campionato, posticipo a Napoli-Bologna, con una vittoria alla squadra di Conte blinderebbe la qualificazione Champions. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 13.30.
2: Disco Service.
3: I nostri contatti per gli SMS 333-164-6678. Per le mail rgm@trgmedia.it.

0: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24. Disco Service.
3: I nostri contatti per gli SMS 333-1646678. Per le mail rgm@trgmedia.it.

0: canzone
1: Disco Service.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: se in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
1: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM News.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi della MV Ondius, rimpatriate ieri e risultata positiva all'antivirus. Lo ha confermato la ministra della salute francese Stéphanie Rist. La donna aveva manifestato sintomi durante il volo di rientro ed è ora ricoverata in isolamento. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani evacuati dalla nave, mentre un altro passeggero statunitense presenta sintomi lievi. In Italia restano sotto sorveglianza 4 persone arrivate

0: I passeggeri d'equipaggio della Ondius. Dopo la visita sul molo, i viaggiatori vengono trasferiti con autobus direttamente all'aeroporto per il rimpatrio con voli predisposti dai paesi di origine. Medio Oriente, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito totalmente inaccettabile la risposta dell'Iran panamericano per fermare la guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran chiede la fine del blocco navale, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e rivendica la propria sovranità sullo stretto. Il braccio di ferro spinge ancora il petrolio. Brent oltre i $103 al barile, WTI vicino ai 94. Reuters segnala che 3 petroliere cariche di greggio sono riuscite ad uscire dall'area con i localizzatori spenti per evitare attacchi. Resta incerto il prossimo passaggio militare diplomatico. Trump dovrebbe discutere il dossier Iran anche con il presidente cinese Xi Jinping nella visita a Pechino prevista questa settimana, mentre gli alleati in NATO non appaiono disponibili a inviare navi nello stretto senza un accordo pieno e un mandato internazionale. Teheran definisce la propria proposta generosa e responsabile e avverte che difenderà i propri interessi nazionali. Trasporti, giornata difficile anche negli aeroporti per lo sciopero del settore aereo. Ita Airways ha cancellato il 38% degli operativi dalle 10 alle 18. Si fermano anche i piloti e assistenti di volo EasyJet, personale ENAV del centro di controllo a Roma e Napoli, con possibili disagi su partenze, arrivi e voli in sorvolo nel centro Italia. A Roma stop anche i controlli di sicurezza DR dalle 12 alle 16. Maltempo centro-nord, protezione civile che dirama per oggi un'allerta gialla su Lombardia, Toscana e Umbria. La perturbazione atlantica porta piogge temporali, venti forti sud-occidentali con raffiche di burrasca, soprattutto sui settori interni appenninici. Temperature più gradevoli a sud, dove restano possibili brevi rovesci. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 14.30. RGM, la Hit Radio al 100%.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: RGN è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.
1: Senza parole, la musica indimenticabile di RGN. Parole.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: RGM News.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi della MV Ondius, rimpatriate ieri, risultata positiva all'antivirus. Lo ha confermato la ministra della salute francese Stéphanie Rist. La donna aveva manifestato sintomi durante il volo di rientro ed è ora

0: ma che il rischio per la popolazione generale resta basso e prepara una circolare per regioni e uffici di frontiera con indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari. A Grandiglia Tenerife si chiude intanto lo sbarco dei passeggeri d'equipaggio della Ondius. Dopo la visita sul molo, i viaggiatori vengono trasferiti con autobus direttamente all'aeroporto per il rimpatrio con voli predisposti dai paesi di origine. Medio Oriente, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito totalmente inaccettabile la risposta dell'Iran al piano americano per fermare la guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran chiede la fine del blocco navale, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e rivendica la propria sovranità sullo stretto. Il braccio di ferro spinge ancora il petrolio. Brent oltre i $103 al barile, WTI vicino ai 94. Reuters segnala che 3 petroliere cariche di greggio sono riuscite ad uscire dall'area con i localizzatori spenti per evitare attacchi. Resta incerto il prossimo passaggio militare diplomatico. Trump dovrebbe discutere il dossier Iran anche con il presidente cinese Xi Jinping nella visita a Pechino prevista questa settimana, mentre gli alleati in NATO non appaiono disponibili a inviare navi nello stretto senza un accordo pieno e un mandato internazionale. Teheran definisce la propria proposta generosa e responsabile e avverte che difenderà i propri interessi nazionali. Trasporti, giornata difficile anche negli aeroporti per lo sciopero del settore aereo. Ita Airways ha cancellato il 38% degli operativi dalle 10 alle 18. Si fermano anche i piloti e assistenti di volo EasyJet, personale ENAV del centro di controllo a Roma e Napoli, con possibili disagi su partenze, arrivi e voli in sorvolo nel centro Italia. A Roma stop anche i controlli di sicurezza DR dalle 12 alle 16. Maltempo centro nord, protezione civile che dirama per oggi un'allerta gialla su Lombardia, Toscana e Umbria. La perturbazione atlantica porta piogge temporali, venti forti sud-occidentali con raffiche di burrasca soprattutto sui settori interni appenninici. Temperature più gradevoli a sud dove restano possibili brevi rovesci. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 15.30.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
2: Senza parole.
3: Stai ascoltando Senza Parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM.

0: Stai ascoltando Senza Parole, la musica indimenticabile di RGM.
1: Senza Parole.
0: Senza Parole,

0: Senza parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM. Avete ascoltato? Senza parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM.
1: Senza parole. Senza parole.
2: RGM, 24 ore di soli successi.
3: RGM. Sono le 14:58.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGM News.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi della MV Ondius, rimpatriate ieri e risultata positiva all'antivirus. Lo ha confermato la ministra della salute francese Stéphanie Rist. La donna aveva manifestato sintomi durante il volo di rientro ed è ora ricoverata in isolamento. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani evacuati dalla nave, mentre un altro passeggero statunitense presenta sintomi lievi. In Italia restano sotto sorveglianza 4 persone arrivate con il volo KLM a Johannesburg e Amsterdam, lo stesso sul quale era salita per pochi minuti la moglie del cosiddetto paziente zero della Ondius, poi fatta scendere perché stava male, ricoverata e morta in Sudafrica. Si tratta di contatti monitorati tra Toscana, Veneto, Campania e Calabria, sono tutti asintomatici. Il Ministero della Salute conferma che il rischio per la popolazione generale resta basso e prepara una circolare per regioni e uffici di frontiera con indicazioni su tracciamenti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari. A Grandiglia Tenerife si chiude intanto lo sbarco dei passeggeri d'equipaggio della Ondius. Dopo la visita sul molo, i viaggiatori vengono trasferiti con autobus direttamente all'aeroporto per il rimpatrio con voli predisposti dai paesi di origine. Medio Oriente, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito totalmente inaccettabile la risposta dell'Iran panamericano per fermare la guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran chiede la fine del blocco navale, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e rivendica la propria sovranità sullo stretto. Il braccio di ferro spinge ancora il petrolio. Brent oltre i $103 al barile, WTI vicino al 94. Reuters segnala che 3 petroliere cariche di greggio sono riuscite ad uscire dall'area con i localizzatori spenti per evitare attacchi. Resta incerto il prossimo passaggio militare e diplomatico. Trump dovrebbe discutere il dossier Iran anche con il presidente cinese Xi Jinping nella visita a Pechino prevista questa settimana, mentre gli alleati in NATO non appaiono disponibili a inviare navi nello stretto senza un accordo pieno e un mandato internazionale. Teheran definisce la propria proposta generosa e responsabile e avverte che difenderà i propri interessi nazionali. Trasporti, giornata difficile anche negli aeroporti per lo sciopero del settore aereo. Ita Airways ha cancellato il 38% degli operativi dalle 10 alle 18. Si fermano anche i piloti e assistenti di volo EasyJet, personale ENAV del centro di controllo a Roma e Napoli, con possibili disagi su partenze, arrivi e voli in sorvolo nel centro Italia. A Roma stop anche i controlli di sicurezza DR dalle 12 alle 16. Ma il tempo centro nord, protezione civile che dirama per oggi un'allerta gialla su Lombardia, Toscana e Umbria. La perturbazione atlantica porta piogge temporali, venti forti sud-occidentali con raffiche di burrasca, soprattutto sui settori interni appenninici. Temperature più gradevoli a sud, dove restano possibili brevi rovesci. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
2: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 16:30. RGM 24.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: RGN è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: RGM News.
2: Un saluto e bentrovati in Medio Oriente. Le proposte dell'Iran in risposta alla proposta degli Stati Uniti di porre fine alla guerra in corso sono generose e razionali, così il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghai, aggiungendo: non abbiamo chiesto alcun privilegio ma solo il rispetto dei legittimi diritti dell'Iran. Le richieste includono la fine della guerra in tutta la regione, la fine del blocco navale imposto agli Stati Uniti, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz. L'Europa deve continuare ad avere un ruolo centrale nel negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina e non può essere la Russia a scegliere chi debba rappresentare il fronte europeo, l'ha detto il ministro degli esteri Tajani oggi durante il Consiglio europeo a Bruxelles, che intanto ha dato il via libera a quanto si apprende alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto, finora tenuto fermo contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministeri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico, non ha raggiunto il necessario quorum invece la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. Antivirus, è stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Lo ha disposto il sindaco della città napoletana, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni. Anche un 25enne calabrese deve rispettare la quarantena in via obbligatoria e altri due coinvolti residenti in Italia sono per ora in isolamento volontario. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta comunque basso, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta rispondendo una circolare a regioni e uffici di frontiera per fare un quadro sulla situazione. La cronaca: dalla lettura delle consulenze non emergono elementi che possano sconfessare la sentenza passata in giudicato a carico di Alberto Stasi. Così il legale della famiglia Poggi ha commentato gli atti dell'indagine della procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio. La procura si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito, ha aggiunto. È arrivata la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma, che conferma la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore l'11 dicembre 2022 della strage di Fidene. Gli omicidi avvennero nel corso di una riunione di condominio. A perdere la vita furono quattro donne. Lo sport: calcio Serie A, si completa stasera il programma della 36esima di campionato con il posticipo Napoli-Bologna. Con una vittoria la squadra di Conte brinderebbe la qualificazione Champions. Tennis: agli internazionali d'Italia Jannik Sinner in campo contro l'australiano Poiperin. In serata Flavio Cobolli opposto all'argentino Tirante. Straordinaria impresa di Andrea Pellegrino, partito dalle qualificazioni l'azzurro centra gli ottavi grazie alla vittoria in 2-7 su Tiafoe fuori Bellucci. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 18:30.

0: Cultura Alessandro Giuli è stato circa un'ora a Palazzo Chigi dopo che ieri aveva deciso di azzerare i vertici dello staff del Ministero. Alla base della sua decisione ci sarebbe la gestione dell'erogazione dei finanziamenti al documento su Giulio Regeni, che non ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore. Critiche alle opposizioni, mentre esponenti della maggioranza hanno parlato di normali avvicendamenti. La cronaca: alla Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, l'autore l'11 dicembre 2022 della strage di Fidene. Gli omicidi avvennero nel corso di una riunione di condominio e a perdere la vita furono 4 donne. Il delitto Garlasco, legali a lavoro su documenti e perizie depositate dalla Procura di Pavia che riscrivono l'omicidio del 2007. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto della ragazza dell'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, un annientamento furioso concentrato sul volto e sulla testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Secondo il legale della famiglia Poggi, dalla lettura delle consulenze non emergono elementi che possano sconfessare la sentenza passata in giudicato a carico di Stasi. La procura di Pavia sostiene si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito. Lo sport e calcio: Serie A, si completa stasera il programma della 36esima di campionato con il posticipo Napoli-Bologna, fischio d'inizio alle ore 20:45. Tennis: agli internazionali d'Italia, Jannik Sinner si impone 6-2-6-0 sull'australiano Popirin e si qualifica per gli ottavi di finale, dove affronterà Andrea Pellegrino, l'azzurro partito dalle qualificazioni che ha battuto lo statunitense Tiafoe. Fuori Bellucci in serata a Cobolli, opposto all'argentino Tirante. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 19:30.
2: Disco Service.
3: I nostri contatti per gli SMS 333-1646678. Per le mail rgm@trgmedia.it.

0: RGM è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24. Disco Service.
1: I nostri contatti per gli SMS 333-1646678 e le mail rgm@trgmedia.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: RGM News.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo e attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. All'1% di chance di tenere, ha detto il presidente della Casa Bianca. Il presidente iraniano Pezeshkian non ha chiuso la porta ai negoziati con gli Stati Uniti. Se si raggiungerà un accordo saremo fedeli ai nostri impegni, ha assicurato. L'Iran ha avvertito intanto il portavoce del ministero degli esteri Begay, reagirà se costretto. Domani Parigi e Londra presiederanno una riunione con i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dello stretto di Hormuz. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea che ha dato il via libera a quanto si apprende alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto finora tenuto fermo contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico. Non ha raggiunto il necessario quorum invece la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. Antivirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati fra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva oggi con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo in terapia intensiva. In Italia 2 dei 4 nostri connazionali a bordo del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus sono in quarantena per disposizione comunale anche se asintomatici, mentre gli altri 2 si trovano in isolamento volontario. Cambiamo argomento. La Presidente del Consiglio Meloni ha ribadito la piena volontà di sostenere l'azione del Ministro della Cultura Giuli dopo l'incontro a Palazzo Chigi chiesto dallo stesso Giuli per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione all'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del Ministero, relegandole alla normale dialettica politica in un contesto, ha detto, reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale. La cronaca, la procura di Pavia si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito nelle aule di giustizia con la condanna definitiva di Alberto Stasi per aver ucciso il 13 agosto 2007 Chiara Poggi. A dirlo è l'avvocato della famiglia della vittima che ritiene il lavoro fatto dalla procura di Pavia abbastanza deludente che non va a colpire punti centrali della vicenda. Le parole dell'avvocato arrivano dopo il deposito degli atti dell'indagine chiusa da pochi giorni a carico del nuovo indagato Andrea Sempio. Lo sport tennis, Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale degli internazionali d'Italia a Roma regolando 6-2-6-0 l'australiano Popirin. Ora sarà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino che a sorpresa ha battuto lo statunitense Tiafoe, eliminato Bellucci tra poco in campo con Volley contro l'argentino Tirante. Calcio alle 20:45 posticipo, Napoli-Bologna chiude la 36esima di Serie A con una vittoria, la squadra di Conte blinderebbe la qualificazione Champions. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre completa ed immediata. La prossima edizione alle 20:30.
2: RGM. Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: è il cuore verde d'Italia. In un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGN è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi.
1: RGM. Sono le 19:58.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come

mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: volare.
1: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: RGM News.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo e attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. All'1% di chance di tenere, ha detto il presidente della Casa Bianca. Il presidente iraniano Pezeshkian non ha chiuso la porta ai negoziati con gli Stati Uniti. Se si raggiungerà un accordo saremo fedeli ai nostri impegni, ha assicurato. L'Iran ha avvertito intanto il portavoce del ministero degli esteri Begay. Reagirà se costretto. Domani Parigi e Londra presiederanno una riunione con i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dello stretto di Hormuz. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea, che ha dato il via libera a quanto si apprende alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto, finora tenuto fermo, contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico. Non ha raggiunto il necessario quorum invece la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. Antivirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati fra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva oggi con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo in terapia intensiva. In Italia 2 dei 4 nostri connazionali a bordo del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa del virus sono in quarantena per disposizione comunale, anche se asintomatici, mentre gli altri 2 si trovano in isolamento volontario. Cambiamo argomento. La Presidente del Consiglio Meloni ha ribadito la piena volontà di sostenere l'azione del Ministro della Cultura Giuli dopo l'incontro a Palazzo Chigi chiesto dallo stesso Giuli per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione all'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del Ministero, relegandole alla normale dialettica politica in un contesto, ha detto, reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale. La cronaca, la procura di Pavia si è accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito nelle aule di giustizia con la condanna definitiva di Alberto Stasi per aver ucciso il 13 agosto 2007 Chiara Poggi. A dirlo è l'avvocato della famiglia della vittima, che ritiene il lavoro fatto dalla procura di Pavia abbastanza deludente, che non va a colpire punti centrali della vicenda. Le parole dell'avvocato arrivano dopo il deposito degli atti dell'indagine chiusa da pochi giorni a carico del nuovo indagato Andrea Sempio. Lo sport tennis, Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale degli internazionali d'Italia a Roma regolando 6-2-6-0 l'australiano Popirin. Ora sarà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino, che a sorpresa ha battuto lo statunitense Tiafoe, eliminato Bellucci, tra poco in campo Cobolli contro l'argentino Tirante. Calcio alle 20:45 posticipo, Napoli-Bologna chiude la 36esima di Serie A con una vittoria, la squadra di Conte blinderebbe la qualificazione Champions. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Da questo momento su RGM comincia
4: Je t'aime.
3: Selezioni a tutta emozione. A cura di
4: Jacqueline Renoir.
3: Je t'aime.
4: Je t'aime.

giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice di questo gioco impossibile, ancora

0: RGM è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24.
1: Je t'aime.
2: Je t'aime.
1: Solo il cuore parla. Lo sentirai? Solo su RGM.

0: Solo su RGM.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.
4: Je t'aime.
0: RGM in radio. Je t'aime.
4: Je t'aime.
0: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione. Solo il cuore parla.
4: Je t'aime.

0: del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.
2: Ogni sera su RGM l'avventura del tuo cuore, selezionata da Jacqueline Renoir. Je t'aime.

0: RGM sta suonando Je t'aime.
1: Je t'aime.
0: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.
1: Je t'aime.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 22 e 0 minuti.
2: Je t'aime.
3: Je t'aime. Su RGM, l'avventura del tuo cuore, selezionata da Jacqueline Renoir.

0: Je t'aime.
1: Je t'aime. Selezioni a tutta emozione. A cura di Jacqueline Renoir.
0: Jacqueline Renoir.
1: Je t'aime. Solo su RGM.

0: RGM sta suonando Je t'aime.
1: Je t'aime.
0: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.
1: Je t'aime.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Sono le 23 e 0 minuti.
1: RGM sta suonando Je t'aime.
2: Je t'aime.
1: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.
2: Je t'aime.

0: RGM sta suonando Je t'aime.
1: Je t'aime.
0: Le magie nascoste tra le piccole cose, la musica del tuo cuore.
1: Je t'aime.

0: RGM ha presentato
1: Je t'aime.
0: Selezioni a tutta emozione. A cura di
1: Jacqueline Renoir.
0: L'avventura del tuo cuore torna domani sera. Solo su RGM.
2: È mezzanotte e zero minuti.
3: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

amore solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: In una notte così, le

0: Mi piace tanto andare in giro in macchina. Sto imparando a andare in giro senza te.
1: Le note di notte con RGM.

0: Le note di notte con RGM.
1: Questa notte si può fare tutto, ma non dove.
0: RGM, in una notte così.
2: È mezzanotte e 58 minuti.
3: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

da questo dei colleghi, scordati li ho già. Chiusi nella toilette, a farsi belli, ma che follia. Ah, delirio agguato di nostalgia. La più malinconica seta io affronterò. Con le mani più allegre che avrò. Per raccontare a chi non lo sa.

0: È 1:59.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.